Ci sono tutti per loro. Se no, se ci sono, se ne va a trovare in età parecchio cavallo. Se ne va a vedere se ha potuto modificare la cantata di tipo americano e senza la prima volta, anche gli altri italiani rispetto a questa cantata.

estudianti e altri test, si sono accomodati alla sua voce di Aladdin, Celtic Dynamic Guide, per il tema di risultati di

0: questa scienza di Dio.
1: Come vogliamo farmiare?
0: Io so che se si male non piace.
1: Perché ascolti il caso di questo scuola di musica? Ascolti?
0: Ma è stato ascolto. Ma non male, non posso mettere in atto così. Se suar, ma non credo che questo scuola per nata che si mette in atto così. Perché se si deve anche fare una solita in carità che da questo modo?
1: Se
0: sei di
1: questo
0: verano,
1: già in carità,
0: ci capisco,
1: così
0: cosa fa? Ah, ma fa, mi ha mandato, cosa è il

0: Però qui non collaggio questo. Uno si può fermare.
1: Non si può fermare. Siamo di dietro, ma c'è dietro. Che non può non mi fermare.

0: Amico, ho preso una buona vigilia con le centate di frutta di...
1: Thank you.

0: morire, cioè non tirare le pezze.
1: Ma poi chi c'è nel suo
0: quale viene a una maglia così?
1: Io mi ricordo negli occhi spinti, poi mi ricordo che ho riuscito in una maniera di proporre che c'è nel suo giovane, cioè nel suo stesso, in cui lo spinti, volevo un po' di ricordo, perché secondo me tu non hai stessa manager. O in Italia, mi ricordo il nuovo, ho fatto un caso. O ogni giornata, ero tre, sono in un nuovo ricordo, e già per stare ora, che te ne wow, mi viene a pensare che non si sorprende, se non è lì. Or una ne è, dove sono me, or con questa invita via, con chi, ma per invece quanto è mio paziente, con co, sono mai che mi cala, or film a lei, mi sembra mai a quelli che mi dice lei, quindi, giochi blockbuster, mai di blockbuster, eh? Usko, mi fa del moco, per lui viene che lì, e poi film a lei, mi husband, eh? Perché io ho detto che è un'idea che si dice. Andiamo a dire che è un po' avanti di più a mai. Ho fatto un film in Italia, e si ho fatto c'è qui ora di mio rito, come da darmi a bere niente. Si
0: sta lei, si
1: deve morire, ho detto, ho detto, si sono morire, che è un po' a
0: chiari. Ah, oh, e si.
1: Questo presso a mangiare, pensate, si si legge. Anzi, si si interprete, si faccia buone le prime. मतलब सीधे
0: ओ चंदन
1: लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाए कोई ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ कोई होगी
0: बिल्कुल भी नहीं मैं बनारस में
1: सुपर डाइट हूँ मैं अपनी जो बच्चों के जो सब जो मतलब वो चाट और लस्सी
0: वो खाते बड़े
1: हाँ क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज पंजाबी इसी तरह क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों बगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते तो वो भी ये नहीं बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार बने और
1: हमारे पंजाबी एक्शन थे नहीं
0: अच्छा
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी है हाँ ये काफ़ी फर्क है तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है अगर लगान दिखा रहे हो आप बैकड्रॉप है आपका गाँव है मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल के बारे में बात करनी है तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात